0: Sono le 3 e 6 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Padova, Padova, Radio Padova, Ritmo Italiano di notte.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: così.
1: Se ti piace questa musica, I'm not a lover, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the kind. Radio Padova History. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
0: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Radio Padova.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Sono le 6:07.
2: Eccoci, anzi rieccoci dopo il fine settimana, ben trovati da parte di Max Dupré, buon inizio di settimana insieme fino alle 9, inizia Buongiorno Amici e inizia con tanta bella musica da ascoltare insieme. Nella fattispecie iniziamo la nostra puntata e la nostra settimana qui alla radio con Luna Pop, la voce di Cesare Cremonini e Se ci sarai.

Neck e Cesare Cremonini per darvi il buongiorno oggi qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Buon avvio di settimana, siamo anche coincidenza all'avvio della nuova stagione autunnale, perché da calendario oggi 21 di settembre iniziamo la stagione autunnale dopo quella estiva che ci ha fatto soffrire parecchio per le temperature sempre al di sopra delle medie stagionali. La nostra musica, i vostri messaggi al 328 319 8000 e poi anche le nostre rubriche. Tra poco infatti è atteso il nostro almanacco, la nostra agenda con i fatti legati alla data di oggi, 21 di settembre. Max Dupré con voi, adesso anche con Clara e San Giovanni e la loro canzone per l'estate 2026, Le ragazze.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Sal Da Vinci, romantico fino all'osso con Fuga d'amore, la sua canzone che ci porta dritti all'appuntamento con il nostro almanacco. Che cosa è accaduto oggi? Intanto io direi di partire subito con gli auguri di buon onomastico, perché oggi è San Matteo e ci sarà sicuramente un Matteo che ci sta ascoltando. I fatti datati 21 settembre, nel 1924 viene inaugurato a Lainate il primo tratto dell'autostrada dei laghi da Milano a Varese. Insomma, in tempi veramente lontani, è passato praticamente più di un secolo, 102 anni dai fatti che vi sto raccontando. Poi c'è il grande uragano nel 38 che si abbatteva a Long Island, a New York, con un numero stimato di morti di 600 persone, veramente grande paura e grande preoccupazione. Ricordiamo ancora altri fatti: in Francia esplode una fabbrica con 30 vittime e 2500 feriti, un fatto anche questo che nel 2001 suscitò molta attenzione e naturalmente molta preoccupazione. Veniamo a cose più leggere, ai compleanni. Oggi facciamo gli auguri a Filippa Lagerbach, modella e conduttrice televisiva svedese, nata il 21 settembre del 73. E poi per gli appassionati di musica, Jason Derulo, nome d'arte del cantante ballerino statunitense, nato il 21 settembre del 1989. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda. Tra poco Venusia con il suo oroscopo, subito invece Francesca Michelin e Charlie Charles con Cheyenne.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 21 settembre 2026. Ariete, l'inizio della vostra settimana potrà vedervi ancora in difficoltà nella gestione del lavoro, ma con il passare delle ore e lo spostamento della luna in un segno amico, avrete modo di utilizzare qualche buona intuizione per ritrovare fiducia nelle vostre capacità. Voto 7. Toro, Venere, vostro astro guida, non vi guarda benevolmente. La sua influenza, verso sera, quando anche la luna diverrà dissonante, potrà farsi sentire di più. Affidatevi alla vostra natura placida e accomodante al fine di evitare discussioni sterili, specie in famiglia. E voto 7. Gemelli, il ritorno all'attività dopo il weekend sarà accompagnato dalle buone idee di Mercurio positivo, appagante il dialogo amoroso, quindi il voto è 8. Cancro, il vostro sarà un giorno ancora poco soddisfacente, soprattutto in ambito professionale, ma troverete nei sentimenti, grazie a Venere amica, la forza di reagire. Voto 7. Leone, saranno le ore del pomeriggio le più difficili di oggi, in particolare se dovete occuparvi di questioni personali, visto che oltre a Venere anche la Luna sarà in posizione ostile. Non usate forzature, anche perché Giove nel segno, alla fine vi sarà d'aiuto per mettere tutto a posto. Voto 8 meno meno. Vergine, la presenza di Venere e Marte in segni amici favorirà un buon clima nell'ambiente lavorativo e tanta complicità nelle relazioni affettive. Quindi voto 8. Bilancia, ad una mattinata con qualche complicazione seguirà un pomeriggio più fruttuoso grazie alla luna che tornerà a sorridervi. Siate fiduciosi con il voto 7. Scorpione, Marte, sempre in ottimo aspetto, vi vuole determinati negli affari e appassionati in amore, nonostante con il passare delle ore possano subentrare piccole noie causate dalla luna dissonante. Voto 8 meno. Sagittario, la nuova settimana avrà un inizio proficuo per il lavoro o lo studio, ma tutto andrà bene anche in amore, quindi voto 8. Capricorno, protetti da Venere positiva, utilizzate le idee della Luna che per parte di oggi sarà ancora nel segno per rivedere le vostre strategie, specie in ambito lavorativo. Voto 7. Acquario, l'arrivo nel pomeriggio della Luna nel segno vi suggerirà di essere geniali, non solo in ambito lavorativo, ma anche per risolvere eventuali problemi domestici. E voto 7 più. Pesci, un ottimo Marte vi incoraggia a non perdere l'opportunità per mostrare coraggio nel trattare gli affari, così come per continuare ad alimentare la passione nel rapporto di coppia. E voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ogni sabato dalle 22.
1: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Radio Padova Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
9: L'alta pressione subtropicale nella giornata di lunedì continuerà a interessare tutto il nord Italia con cielo sereno o al più solcato da velature o strati in transito. Però insomma prevalente bel tempo sia sul nord-est ma anche le nostre vicine regioni nord-occidentali. E per quanto riguarda le temperature tipicamente estive, come se fossimo ancora ad agosto, con massime fino a 30 gradi o quasi. Invece da martedì, in vista di metà settimana, l'ingresso di venti di bore grecale farà un po' scendere le temperature, arriverà dell'aria più fresca dai Balcani. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

Ma il cielo è sempre più blu, cantava così Rino Gaetano, e così canta e ha cantato Giusy Ferreri, canzone che ha ripreso e cantato tra l'altro in modo piuttosto fedele all'originale nel 2009. Siete su Radio Padova, buon avvio di giornata e di settimana e di stagione autunnale con la nostra musica. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Parlavo di autunno, dal punto di vista meteo avete sentito le previsioni poco fa, torneremo sull'argomento tra circa un'ora, quindi rimanete con noi, se ci saranno aggiornamenti li sentiremo insieme. Intanto però Modà con La Notte a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, le amministrative in Germania non si arresta l'avanzata dell'AfD, l'estrema destra col 38% prima nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, crolla invece la CDU fuori dal Parlamento regionale. A Berlino vince invece la sinistra, Die Linke un disastro, riconosce il cancelliere Merz che conferma resterò alla guida del governo. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe, così Giorgia Meloni parlando dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Opposizioni all'attacco, la leader Dem Schlein pensi ai conti, ci dica quando si vota contro il governo anche Conte, nel ribadire il no dei 5 Stelle al riarmo. E ieri a Pontida la sfida di Salvini alla fronda interna dei governatori del Nord, il segretario della Lega annuncia un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. Prima della sosta per la nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A allo Stadium, la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta, San Siro 3-0 al Lecce del Milan, il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

Uno dei capolavori di Francesco De Gregori, generale, su Radio Padova alle 9 e 7 minuti. Buona giornata, buon inizio di settimana da Luca Lazzari e anche oggi insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica. Spero tutto bene il weekend passato in compagnia nostra. I vostri messaggi al 328-319-8000, numero che vi serve anche per giocare con noi. Tra poco tornerà Venusia, ci sarà l'oroscopo di oggi. Adesso ascoltiamo Ultimo e questo è Acquario.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 21 settembre 2026. Ariete, l'inizio della vostra settimana potrà vedervi ancora in difficoltà nella gestione del lavoro, ma con il passare delle ore e lo spostamento della luna in un segno amico, avrete modo di utilizzare qualche buona intuizione per ritrovare fiducia nelle vostre capacità. Voto 7. Toro, Venere, vostro astro guida, non vi guarda benevolmente. La sua influenza, verso sera, quando anche la luna diverrà dissonante, potrà farsi sentire di più. Affidatevi alla vostra natura placida e accomodante al fine di evitare discussioni sterili, specie in famiglia. E voto 7. Gemelli, il ritorno all'attività dopo il weekend sarà accompagnato dalle buone idee di Mercurio positivo, appagante il dialogo amoroso, quindi il voto è 8. Cancro, il vostro sarà un giorno ancora poco soddisfacente, soprattutto in ambito professionale, ma troverete nei sentimenti, grazie a Venere amica, la forza di reagire. Voto 7. Leone, saranno le ore del pomeriggio le più difficili di oggi, in particolare se dovete occuparvi di questioni personali, visto che oltre a Venere anche la Luna sarà in posizione ostile. Non usate forzature, anche perché Giove nel segno, alla fine vi sarà d'aiuto per mettere tutto a posto. Voto 8-. Vergine, la presenza di Venere e Marte in segni amici favorirà un buon clima nell'ambiente lavorativo e tanta complicità nelle relazioni affettive. Quindi voto 8. Bilancia, ad una mattinata con qualche complicazione seguirà un pomeriggio più fruttuoso grazie alla luna che tornerà a sorridervi. Siate fiduciosi con il voto 7. Scorpione, Marte, sempre in ottimo aspetto, vi vuole determinati negli affari e appassionati in amore, nonostante con il passare delle ore possano subentrare piccole noie causate dalla luna dissonante. Voto 8-. Sagittario, la nuova settimana avrà un inizio proficuo per il lavoro o lo studio, ma tutto andrà bene anche in amore, quindi voto 8. Capricorno, protetti da Venere positiva, utilizzate le idee della Luna, che per parte di oggi sarà ancora nel segno, per rivedere le vostre strategie, specie in ambito lavorativo. Voto 7. Acquario, l'arrivo nel pomeriggio della Luna nel segno vi suggerirà di essere geniali, non solo in ambito lavorativo, ma anche per risolvere eventuali problemi domestici. E voto 7+. Pesci, un ottimo Marte vi incoraggia a non perdere l'opportunità per mostrare coraggio nel trattare gli affari, così come per continuare ad alimentare la passione nel rapporto di coppia. E voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Radio Padova, ritmo italiano anche con Giorgia. Tra le lune e le dune, sono le 9:20 e tra poco aggiorniamo anche la situazione del traffico a nord-est.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si rallenta con code per traffico intenso tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Veronest verso Milano, e sempre per traffico intenso si rallenta sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Padova-Est e Arino. Sulla tangenziale di Mestre per il traffico intenso si procede lentamente tra Venezia e Castellana verso Trieste e tra Castellana e Marghera verso Milano. Code in direzione Trieste anche tra Terraglio e il bivio per la 27. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ospite a Radio Padova oggi la dottoressa Arianna De Lazzari, specialista in ginecologia e ostetricia presso le sedi Centro di Medicina di Conegliano e Mestre via Nil De Jotti. Dottoressa De Lazzari, per una donna che ha familiarità con il tumore al seno o altri fattori di rischio, come si sceglie il metodo contraccettivo più adatto?
1: La scelta del metodo contraccettivo nelle donne con familiarità per il tumore della mammella o con altri fattori di rischio deve essere il risultato di una valutazione clinica individualizzata. La sola familiarità, infatti, non costituisce di per sé una controindicazione all'impiego della contraccezione ormonale, ma occorre distinguere tra una storia familiare di malattia e la presenza di un rischio ereditario elevato, ad esempio associato a mutazioni dei geni BRCA. La consulenza contraccettiva deve quindi considerare la storia personale e familiare, l'età, gli eventuali fattori di rischio concomitanti e le esigenze riproduttive della donna. Sulla base di questi elementi è possibile individuare il metodo più appropriato. In alcune situazioni i contraccettivi ormonali rappresentano un'opzione sicura, mentre in altre può essere preferibile ricorrere a metodi non ormonali, come dispositivo intrauterino a rame. L'obiettivo è garantire una contraccezione efficace e al tempo stesso appropriata al profilo di rischio individuale, attraverso un percorso decisionale condiviso tra medico e paziente e fondato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.
0: Grazie alla dottoressa Arianna De Lazzari, specialista in ginecologia e ostetricia presso le sedi del Centro di Medicina di Conegliano e Mestre via Nil De Jotti. Per informazioni, centrodimedicina.com.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Che meraviglia di canzone, Lucio Battisti con Il Nastro Rosa. Abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, e questo è sicuramente un capolavoro. Benvenuti, tra poco le ultime notizie a Radio Padova, subito Ermal Meta. Il cielo.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: oro alla Svizzera Reusser. È tutto da Gianni De Gaetano.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 11 e 2 minuti.
3: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Mamma Mia, Rosa Chemical, Radio Padova. Ed è proprio con questa canzone che cominciamo un'altra ora. Benvenuti, adesso ne mettiamo in fila 3 subito a Eros Ramazzotti. E questa è Il mio giorno preferito.
1: Tre canzoni in fila.

una canzone che sembra degli anni 30, nella tipica melodia italiana ma con i suoni elettronici. Che mix per Mattia Bazzar, un classico per loro, Vacanze Romane. 11:15, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco invece scopriremo anche la situazione meteo in Veneto da qui alle prossime ore. Adesso invece c'è Aiello e questa è Sotto Sotto.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. L'alta pressione subtropicale nella giornata di lunedì continuerà a interessare tutto il nord Italia con cielo sereno o al più solcato da velature o strati in transito. Però insomma prevalente bel tempo sia sul nord-est ma anche le nostre vicine regioni nord-occidentali. E per quanto riguarda le temperature tipicamente estive come se fossimo ancora ad agosto con massime fino a 30 gradi o quasi. Invece da martedì in vista di metà settimana l'ingresso di venti di bore grecale farà un po' scendere le temperature, arriverà dell'aria più fresca dai Balcani. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Benge Fede su Radio Padova, le 11:29. Ritmo italiano, canzone nuova, scopriamo Annalisa e Madame, Amica.

Un classico di Biagio Antonacci a Radio Padova. Iris, 11:36. Allora, in una regione come il Veneto, a grande vocazione agricola, l'argomento è molto sentito. Parliamo dei pesticidi senza scadenza. C'è un piano dell'Unione Europea che fa discutere. Infatti, l'Europa punta alla semplificazione burocratica, ma la salute pubblica rischia di pagarne il prezzo. Al centro della tempesta c'è il pacchetto Omnibus X, che è una proposta della Commissione Europea per snellire le regole su cibo e mangimi. La novità più contestata riguarda la cancellazione dei rinnovi periodici per i pesticidi e i biocidi. Praticamente, una volta approvati, l'autorizzazione all'uso potrebbe diventare a tempo indeterminato, e se le lobby industriali si tratta per loro di un taglio ai costi e ai tempi della burocrazia, invece per scienziati, medici, veterinari e associazioni ambientaliste come Greenpeace e WWF siamo davanti ad un pericoloso passo indietro sul principio di precauzione. Dicono: senza obbligo di revisione periodiche, sostanze che oggi sono considerate sicure potrebbero rimanere sul mercato anche se nuove scoperte scientifiche ne dimostrassero la tossicità o il legame con patologie gravi. Il rischio, denunciano gli esperti, è di esporre i cittadini e ambiente a un invisibile effetto cocktail senza fine. Insomma, la battaglia è politica da questo punto di vista, e al Parlamento Europeo, insomma, è aperta la discussione. Sta di fatto, insomma, che quante medicine, quante cose considerate sicure nel passato poi si era scoperto che erano tossiche, e se facevano bene da una parte facevano male dall'altra. Ecco, evidentemente bisogna evitare che succeda questo nel mondo dei pesticidi. Ancora una volta buona mattinata e benvenuti su Radio Padova. Ritmo italiano, sono tornati insieme Marracash e Gue Pequeño. Questa è Casini.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Ciao Sara.
8: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
10: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
11: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
12: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
11: Più attenzione, più interazione, più risultati.
12: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
13: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Cioffi e Noemi su Radio Padova alle 11.46. Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, buongiorno amiche e amici.
0: Ah, che bel fine settimana che abbiamo passato.
1: Assolutamente, assolutamente. Beh, insomma, diciamo a titolo personale, ma soprattutto perché proprio esordio del weekend è stata la giornata di venerdì.
0: Con la pigiama run in Prato della Valle. Infatti io volevo ringraziare tutte le 2200 persone che si sono iscritte. Ce ne potevano essere anche di più, ma c'erano dei limiti per un discorso di sicurezza, per i percorsi, così, quindi si era deciso di fare di arrivare al massimo a quel numero di iscritti e abbiamo raggiunto il massimo che si poteva raggiungere dal punto di vista della raccolta fondi, quindi 35.304 euro.
1: Ecco, io voglio sapere i 4 euro chi li ha tirati per no, sto scherzando ovviamente, no, ma è stata una grande...
0: Dopo, ognuno può fare, cioè, c'è l'iscrizione minima, no? Ma ognuno poi dopo può fare una donazione, può mettere, certo.
1: Ma la soddisfazione di vedere venerdì, quando poi eravamo impegnati durante la giornata della programmazione di Radio Padova, di vedere proprio il counter che saliva, le iscrizioni, i bambini, gli adulti, deve essere stata una roba fantastica col nostro Franco Ghirardello.
0: Cioè, esatto, io sono arrivato là più tardi, Franco era già là dalle 5 del pomeriggio con Stefania Miotto, hanno condotto, hanno fatto i padroni di casa in Prato della Valle, e sì che Prato della Valle è grande, la sensazione era veramente di una bella festa condivisa, quindi grazie a nome di tutti noi di Radio Padova, grazie a nome della LILT, che è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Ricordiamo sempre che la Pigiama Run raccoglie soldi da donare poi alla ricerca per aiutare in maniera particolare i bambini
1: che sono malati oncologici, che al di là della malattia di per sé hanno, poveretti, anche la necessità di avere i genitori e le famiglie vicine, certo. Ecco che LILT si muove anche in questo senso, e giustamente LILT Padova dice, nella voce del presidente Dino Tabacchi, è la dimostrazione di quanto una comunità possa fare quando sceglie di mettersi in gioco.
0: Vero.
1: Per sostenere chi sta affrontando un momento difficile. Ti diamo una mano, ci siamo noi, bambini, ci siamo noi.
0: E la cosa bella è che è stato fatto in maniera, e che ogni anno si ripete questo evento, in maniera serena, giocosa, divertente, perché c'è bisogno anche di
1: qualche sorriso.
0: E noi di Radio Padova abbiamo portato Franco Ghirardello, che è il massimo da questo punto di vista.
1: Non ho visto il pigiama, tu come l'hai visto?
0: L'ho visto con i miei occhi ad un metro.
1: Era un bel pigiamino?
0: Guarda, era un rosa di quelli che si nota.
1: Adoro Franco Ghirardello.
0: Fantastico.
1: Molto bene, grazie a tutti comunque per la partecipazione.
0: Cristina, di cosa parliamo oggi?
1: Sì,
0: un attimo.
1: Oggi, a proposito di partecipazione, insomma, dobbiamo imparare a diventare adulti, ma magari molto adulti verso il croccante, come dico io. Perché scopriamo che tutto sommato ci vengono incontro delle situazioni per cui invecchiare lo si può fare, ma anche bene.
0: Cioè,
1: il giardinaggio come prescrizione sociale.
0: Okay.
1: Il movimento, stimoli sensoriali, addirittura ci sono dei microbi del suolo che servono a ridurre lo stress. Ma ve ne parlo tra poco, perché questa è una ricerca recentissima che sta dando dei grandi risultati. Insomma, se avete la possibilità di invecchiare bene, visto che dobbiamo invecchiare,
0: anche perché l'alternativa una sola è, cioè, da questo punto di
1: assolutamente
0: vista.
1: Assolutamente. Poi ci sarà altro, ovviamente, parlerò dei cani canari
0: benissimo
1: all'ascolto.
0: Mentre su Radio Padova continua la nostra musica italiana, Silvia

0: sé.
1: Ma che belle le ragazze, Clara e San Giovanni insieme su Radio Padova. Vi saluto qui e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra poco sarete in compagnia di Cristina Dori. Prima le ultime notizie, subito c'è Elodie e questa è Andromeda.
2: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: due forfè in ritiro a Coverciano, out per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci e Ruggeri. Europei maschili di pallavolo oggi, Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia-Serbia completano gli ottavi, da domani i quarti che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Ganna nella prova elite ai mondiali di Montreal il giorno delle crono Under 23, nessuna italiana in gara tra le donne, tra gli uomini speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Sono le 17 e 6 minuti.
3: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Eros Ramazzotti con Terra Promessa. Noi vi promettiamo di passare insieme un bellissimo pomeriggio. Grazie da parte mia, benvenuti. Questa è Radio Padova con me, Franco Ghirardello, fino alle 8 di questa sera. Come sempre vi chiediamo di darci una dritta, di raccontarci il vostro lunedì, come sta andando, come è iniziata, come è partita questa settimana. Molti hanno terminato, concluse le ferie per sempre, o perlomeno fino al 2027, o forse magari meglio per qualcuno, chi farà una bella settimana bianca a dicembre. Beati voi che ci state già pensando. Quindi 328 319 8000 per scrivere a Radio Padova, meglio ancora se ci fate sentire la vostra voce con un vocale. Si torna a sabato sera, la prossima canzone di Mara Sattei con Enrico Nigiotti.

0: Un'emozione inaspettata quella di Raff su Radio Padova alle 17:20 minuti. Tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto a cura di Viaggiando.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto ancora, ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si registrano rallentamenti con code nel tratto fra l'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta e Verona Est sulla carreggiata in direzione Milano. Non giungono al momento altre segnalazioni di disagio per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo dunque che questa notte fra le 22 e le 6 sempre sulla Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Peschiera del Garda, questo in uscita per il traffico proveniente da Milano, naturalmente a causa di lavori. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre fra le 21.30 e le 5.30, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Tra le lune e le dune di Giorgia qui su Radio Padova, 17:33 minuti, ben ritrovati, siete su Radio Padova. Apriamo anche una pagina dedicata all'innovazione, alle ultime tendenze, e oggi parliamo anche di architettura, ma aprite bene le orecchie, anzi le narici, sì, perché insomma bisogna un po' dimenticare, sai, le vecchie candele profumate che a me piacciono tanto, oppure i classici diffusori da spruzzare ogni tanto, perché sta nascendo una vera e propria disciplina, cioè il design olfattivo degli ambienti. Ma che vuol dire? Di che cosa si tratta? Ecco, i designer, gli architetti di oggi non progettano più soltanto quello che si vede o che si tocca, quindi le luci, i colori, le linee dei mobili, no, ma iniziano a progettare l'aria. Il profumo entra a tutti gli effetti proprio nell'architettura sensoriale, grazie alle neuroscienze. Infatti sappiamo quanto un'essenza, un aroma, sia in grado di riattivare i nostri ricordi, influenzare l'umore, cambiare anche la percezione degli spazi in cui viviamo e lavoriamo. A me basta sentire il profumo del caffè quando mi sveglio, questo è già un buon inizio secondo me per un fantastico, così, casalingo, se vogliamo, design olfattivo dell'ambiente. Voi che ne dite? Siamo dei bravi architetti anche noi? Forse di mattina sì, e anche non disdegnerei alle 17:35 minuti. Su Radio Padova continua la nostra musica, ascoltiamo anche Dedica, che è la canzone di Ernia. Che nome

0: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
0: È il momento giusto per scegliere Selex.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
0: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

0: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, il suo nuovo singolo qui su Radio Padova, Ritmo Italiano, linea alla nostra redazione per le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che amerà.

Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo, a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza, ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia, è rimasto schiacciato da un macchinario. Giornalisti in rivolta contro Trump. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più l'attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura odierna. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo, parlando poi del Movimento 5 Stelle, ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto. L'addio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, centinaia i tifosi nel piazzale antistante. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.

Raffaella Carrà con Pedro qui su Radio Padova, 18 e 5 minuti. Buona serata da parte mia, Franco Ghirardello. Peraltro a Raffa sarà anche inaugurato a Bologna un murale con scritto Speranza. Ecco, quindi lo vedremo presto sui muri di Bologna. Rimanete con noi invece su Radio Padova con la musica che continua, quella di questa estate con Carmela.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Radio Padova.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo che...

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova. Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non vuole va.
0: Radio Padova Italia.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: agosto. Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.